0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli, wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama, kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wadda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar, amma a lokuta da dama mutane kan yi bris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbatacciyar iska, wato air pollution a turanci, tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata, ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta. Na hanyar kaga iska a halittar ta bata da kamshi, misali bata da wari, bata da komai, to amma ya zama an samu wasu daga cikin kodai daga ga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da dan adam yake a duniya. Abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu, ko kuma girgizar ƙasa, to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma, to kuma kamar aikace-aikace na dan adam su ma, kuma kaga wanda ya shafi noma, kona daji, hawa mota, mashin hayakin girki da sauransu, su ma da suna kawo gurbacewar iska.
3: To prof, ta yaya iskar take gurbata?
2: Ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu. Akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo.